Komiti Siniman tadi Jasri di Gusip Peritan Semandak Ranau Isai Semandak Ranau Hiti Maida Angkatot Longondo Hai hai dan ha.